0: morsegaofm.com.br.
1: Hey there, baby. This here's the king. Hell, I'm a little busy right now, but why don't y'all leave a message and maybe later we can go get a cheeseburger and pick out a Cadillac. Thank you. Thank you very much.
2: Uma música, três versões.
3: Próximo programa.
2: Três versões de uma música.
4: Dose tripla.
5: Fala, galera da Morcegão FM. Aqui quem está falando é o Fernando Embaixador. Estou sendo perseguido, pois tenho informações privilegiadas de que o Dose Tripla mudou. Agora são três versões da mesma música.
6: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha